0: forno per cacciare lì.
1: Ammettile, è solo uno scherzo.
0: Ah, forse sarà uno scherzo, ma il naso è il suo. Che colpa ne ha se ha un'odiosa proboscide sotto il cui peso li trema la povera tessitura?
2: John Paul Giorgio, venite, ce la posta.
3: Ah, l'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
2: Niente per me.
3: Piace.
4: Questa ti terrà occupata. È colpa del tuo naso. Ti facciano tutti certe volte, soffrono di antipatia. Se prendono sul naso,
2: me lo esaluo.
4: Sono perduto?
2: No,
4: sono perduto.
3: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
5: Lui viene da una famiglia numerosa.
6: Dove stai andando?
3: Beh, ti ho detto di star qui, no? Venite, uomini, che diavolo!

Essa è Venezuela, essa è Latin America, andiamo a Argentina, andiamo a Cile, andiamo a El Salvador, andiamo a Bolivia. Presento las aficiones, presento los casos, arriba el dictado, no, arriba.